0: 清晨，让能量激活感知，释放资讯活力，触发敏锐，实时连线国际，清晰辨别，立体透视重点，思路焕活，要闻全面搜罗。每天七点，唤醒体验长隆凤凰早班车。每天凤凰卫视中文台。全球股市瞬息万变，紧随重要经济指数，盘点最新财富行情，精准部署投资策略，午后开盘稳操胜券。完美特约之午间财经，星期一至五凤凰卫视中文台。完美特约之午间财经由完美中国有限公司赞助播出。花翠玉林昼夜年轻，记忆花翠玉林精华油。
1: Credevi di essere arrivato e colpi perso tutto。
0: 没有人上来就写好结局。
2: Ma non ci credo, ma fa uscire Robby.
1: Tu sai che stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
0: 被束缚。
3: ¿Te le parece normal que estos niños no puedan hacer nada? Como leo les anunció.
0: 被漠视。
4: This is your final warning.
5: I'm not breaking any laws.
0: 难道生来平凡就该被沉默？
6: For 50 years, we are.